0: No, ma perché non è così, capire niente, no.
1: Go ahead.
0: Can you check for an Isaac Rivers?
1: Go for it.